0: Ryan and Gayle.
1: Ci vuole per scoprire.
2: Lì un ex sono Harry Kane.
3: Sta in inglese. Harry Kane.
2: Harry o Harry?
3: Harry.
2: A scena vedi da Harry Kane.
3: Se non sa parlare Harry Kane, non sa parlare.
2: Sì, se mi fa il tornado al Harry Kane. Pusce, è meschino. Io lì è meschino, è suo. Harry Kane.
3: E mi incoglio mo Fennec, o se mi affonso. Vera, Fonso Fennec.
0: With Continental Cars and Satariano. Weekdays, 3 till 7.